0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.

0: è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Sono le 2:33.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.

0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno, meno perché cioè siamo in radio, cioè come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok, ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il Secci su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10:30.
3: Sono le

0: Con lei, l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
1: Sono le 4:32.

0: E con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
1: Quante volte ti sei detto: questa non la sentivo da una vita? E hai alzato il volume senza pensarci. È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professione, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su mysenzabasketballcamp.it.
4: Allora, cosa mangiare? L'abbiamo detto.
5: Ma che cosa stai
4: facendo? Come? Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
5: No, la celiachia è un tema gigantesco. Abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
4: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì. Solo su
5: Radio Nostalgia.
6: Tutta un'altra farina.
5: Con Valentina Leporati
4: e il non celiaco
5: Andrea Secci.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasa erba.

0: Sono le 6:29.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia.
3: Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
18: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
19: Io dormo benissimo.
18: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato.
19: Basta russare.
18: Mi prendi in giro?
19: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
18: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
19: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
20: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
21: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. 2 punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
22: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
21: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
23: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri.
24: Con Goyes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia, con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
25: goyesviaggidigruppo.com.
26: Il mondo è più bello insieme a noi.
21: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
27: Se parte il ritornello e canti, sei nel posto giusto.
28: Radio Nostalgia.
27: Le canzoni non invecchiano, neanche i tuoi ricordi.

0: sabato dalle 20 su Nostalgia c'è Boom Boom Boom, il programma vincitore dei Dance Music Awards.
1: Boom Boom Boom Radio Nostalgia, io sono il Biva in diretta dal Privé del Colle Beleto.
0: Ogni sabato ospiti, notizie dal mondo della notte e tanto altro con Biba DJ.
2: Boom Boom Boom!
0: Ogni sabato solo su Radio Nostalgia.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa?
6: Più gonfia.
5: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E passiamo alla pagina sportiva.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Sono le 6 e 56 minuti.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
11: La visita di Donald Trump a Pechino, accogliendolo, Xi Jinping ha detto che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, dicendosi anche felice per la visita in un momento nel quale il mondo si trova a un bivio. Il presidente americano ha poi definito grande leader il suo omologo cinese, diversi i nodi delicati sul tavolo, incluse la guerra in Iran, la questione di Taiwan e il tema dei dazi. Colloquio tra il presidente Mattarella e l'israeliano Herzog, il capo dello Stato ha definito inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNIFIL, sottolineando anche la necessità del rispetto del diritto della navigazione con riferimento al caso Flotilla. 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta, appena cucito lo scudetto i nerazzurri all'Olimpico non inchidiscono la Lazio, battuta 2-0 conquistando la Coppa Italia. E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo. L'azzurro approda in semifinale battendo in 3-7 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
12: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
13: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
14: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
16: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
17: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato.
2: Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
6: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
17: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
18: Dove, oh, dove?
17: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
18: Ah, sì, Ciccio Pennello.
17: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
6: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
17: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
19: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sono le 7 e 32 minuti.
8: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
9: Radio Nostalgia.
10: Buon giovedì 14 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica, che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Vanno oggi alle Teodora e i Mattia all'ascolto e non. Sono invece nati in data 14 maggio il signor termometro Gabriel Fahrenheit, l'attrice Franca Bettoia, Scialpi, Tim Roth, Kate Blanchett, Valeria Marini e Mark Zuckerberg. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado del Toro, sei orgoglioso, dignitoso e qualche volta anche presuntuoso ed esigente. Avrai molti amici che non saranno sempre contenti di te a causa di un certo tuo modo di sentirti superiore. Hai talento per le belle arti, soprattutto per la musica, nella quale un giorno potresti anche eccellere. Sai ragionare bene, ma nelle decisioni importanti sarà sempre il tuo intuito a darti le indicazioni giuste. Potrai avere anche successo come scrittore, poeta, paroliere di canzoni. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo 14 maggio per tutti, tutti noi. Ariete, il desiderio di ampliare gli orizzonti è forte, ma prima ci serve sapere come orientare la bussola. Venere in sestile dei Gemelli rende più intensi i sentimenti. Un sogno può diventare una realtà condivisa. Toro, si impara osservando, testando, sperimentando. Ogni dettaglio insegna qualcosa. La curiosità è la chiave, non temiamo i piccoli inciampi. È il momento di mettere in pratica delle idee che sono ancora allo stato embrionale e di trasformarle in esperienze reali. Gemelli, organizziamo una serata di svago o un incontro con i nostri amici più cari. La socialità oggi gioca un ruolo centrale. La collaborazione con gli altri offre dei risultati molto più rapidi se rimaniamo aperti a ogni confronto. Cancro, una notizia inattesa o una nuova conoscenza può accendere la curiosità. Non tratteniamo la scintilla, anche se ancora in modo esplorativo e cauto. Non scoraggiamoci se i tempi si allungano, noi mettiamoci impegno e costanza. Leone, i pianeti in aspetto positivo sono tanti, eppure percepiamo una certa insoddisfazione, ma la luna in Ariete ci aiuta a superare questa malinconia. L'amore si manifesta stabile e protetto, si presenta un'occasione d'oro per fare una sorpresa a chi ci sta accanto. Vergine, il nostro essere troppo diplomatici talvolta può confondere, perciò oggi scegliamo di manifestare apertamente le nostre esigenze senza paura. Il Sole e Mercurio in Toro ci permettono di fare delle scelte basate sulla logica e non sull'emotività. Bilancia, è giunta l'ora di riallacciare i rapporti con vecchi amici e parenti lontani. Ciò che continua a scaldare il cuore non invecchia mai. Prendiamo ispirazione dai saggi consigli dei nostri anziani per affrontare una decisione importante. Scorpione, se comunichiamo con empatia, le divergenze possono appianarsi. La verità detta con gentilezza apre porte che la forza non potrebbe mai spalancare. Accettiamo di mediare in un conflitto familiare in modo equo e non giudicante per tutte le parti coinvolte. Sagittario, questa giornata ci parla di fiducia, adattabilità e apertura a nuove possibilità. Tutto si muove e noi con esso. Non tentiamo di controllare gli eventi, ma accettiamo l'imprevedibile con serenità, fiducia e curiosità. Capricorno, la nostra passione è fortissima e ci spinge verso i nostri obiettivi con una forza magnetica. Sfruttiamo tale energia per affascinare gli altri. Esercitiamo la nostra forza di volontà per cercare di resistere a quei piaceri che ci distolgono dai doveri. Acquario, dopo un periodo di possibili eccessi, sentiamo la spinta a ristabilire il giusto equilibrio. Individuiamo dove abbiamo esagerato. Oggi iniziano subito una dieta più sana o un regime di risparmio mirato a realizzare un nostro desiderio. Pesci, arrendiamoci all'arte dell'imperfezione. Non perdiamoci in dettagli inutili, ma eleviamoci per ritrovare l'allineamento tra lavoro e scopo. Se le attività minori ci stanno distraendo da un obiettivo ambizioso, facciamo un passo indietro strategico. E per chiudere come abitudine una citazione, quell'odierna è la seguente. Se leggi solo i libri che leggono tutti gli altri, puoi pensare solo quello che pensano tutti gli altri. Murakami.
9: Radio Nostalgia.
8: Il meteo di Radio Nostalgia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Una perturbazione a porta dell'instabilità soprattutto al nord Italia nella giornata di giovedì. Si segnalano infatti piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale. Da segnalare anche il ritorno della neve sulle Alpi. Qualche residuo fenomeno invece al sud. Temperature massime che però sul nostro territorio non supereranno i 20-22 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
11: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
12: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
13: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci, dal 21 al 23 maggio a Prato.
14: 9.80.
15: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
16: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
15: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
16: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
15: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
16: è quando torni.
17: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
12: sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
18: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni a Fiesole, via Vincigliata 4.

0: nuovo insieme, ancora insieme, ben ritrovati dai fratelli Secci. Oh, ma allora qui ogni giorno ci ascoltano migliaia di persone e voi state ancora pensando se mandare o no il vostro vocale. Dai, fatelo adesso, nome, città e le vostre canzoni del cuore, perché domani potreste essere proprio voi i protagonisti del 3 per te su Radio Nostalgia. Oggi intanto ve lo dico, andiamo alla Spezia dove c'è Andrea pronto a portarci dentro la sua playlist. Vi ricordo però anche gli appuntamenti da non perdere, da segnare subito in agenda. Questo sabato tutti a Castel di Poggio, sulle colline di Firenze, per una giornata da vivere insieme a Radio Nostalgia dalle 19.30. Sabato prossimo c'è la Stramontignoso, vi consiglio di iscrivervi se non l'avete ancora fatto alla camminata non competitiva, cioè vi fate una bella camminata ascoltando la musica di Radio Nostalgia, dopo c'è il pasta party e poi si balla per tutta la sera con il Secci, Luca Giorgi e Peter DJ. E occhio, perché il 30 maggio riparte da Fivizzano la nostra estate Nostalgia 2026. Adesso però alziamo il volume, sentiamo Andrea.
1: Ciao, sono Andrea dalla Spezia, vorrei per il 3x3 Smoke and Water dei Deep Purple, Knocking Heaven Door dei Guns N' Roses e Sunday Bloody Sunday degli U2. Grazie, siete fantastici.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 6360 114. Annuncia le tue tre canzoni.

Diventa il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Andrea dalla Spezia, vorrei per il 3x3 Smoke and Water dei Deep Purple, Knocking Heaven Door dei Guns N' Roses e Sunday Bloody Sunday degli U2. Grazie, siete fantastici.
1: Andrea dalla Spezia ci ha ricordato una cosa semplice: certe canzoni non invecchiano mai, proprio come le emozioni che ci regalate ogni giorno con i vostri messaggi vocali. Quindi forza, mandateci subito il vostro 3 per te al numero WhatsApp di Radio Nostalgia 338 63 60 114. Nome, città e tre canzoni, facile facile. Domani potresti essere proprio tu in onda. E non dimenticate gli appuntamenti da non perdere con la vostra radio preferita. Questo sabato tutti a Castel di Poggio con Radio Nostalgia. Sabato prossimo c'è la Stramontignoso da vivere passo dopo passo insieme a noi. E il 30 maggio parte ufficialmente la nostra estate 2026 con la nostra Estate Nostalgia, che riparte anche quest'anno da Sapori Fivizzano. Tutte le info sul nostro sito radionostalgia.fm. È tutto. Un bacio dal vostro Andrea Secci.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
10: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Sono le 8:01.
13: Radio Nostalgia, giornale radio.
14: Buongiorno da Alessandro Cisilin. A Pechino, il vertice bilaterale tra il presidente americano Donald Trump e Xi Jinping, tanti i temi delicati sul tappeto, sia economici che politici. Sentiamo subito Davide Camera.
15: Un colloquio durato 2 ore e 15 minuti, una durata molto compressa se pensiamo ai numerosi dossier aperti, temi sul tappeto e soprattutto due questioni: quella dell'Iran, dove il presidente americano è praticamente in una fase di stallo per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, nodo irrisolto di un conflitto abitato su se stesso per il quale Trump auspica un intervento cinese risolutivo, ma anche quella di Taiwan, che potrebbe essere la merce di scambio richiesta da Pechino. Tra i 1000 elogi sperticati dei due leader prima del vertice vero e proprio nella Sala del Popolo, a molti non è sfuggito il monito di Xi Jinping, secondo il quale se non gestita correttamente la questione Taiwan, i due paesi potrebbero addirittura entrare in conflitto. Il nodo potrebbe essere pesantissimo ancor prima di tutte le questioni economiche, dazi, tecnologie, terre rare, investimenti e tutto il resto, per le quali Trump si è portato dietro 17 super manager di colossi quotati a Wall Street. Che cosa sia realmente emerso dal faccia a faccia tra i due leader lo sapremo certo nelle prossime ore. Intanto però ne registriamo la durata.
14: Intanto un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. E ieri colloquio tra il presidente Mattarella e quello israeliano Herzog, il capo dello Stato ha definito inaccettabili gli attacchi alle truppe impegnate nel contingente UNIFIL, sottolineando anche la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali, alludendo al caso Flotilla. Mattarella ha anche ribadito l'impegno determinato della Repubblica Italiana contro ogni atto di antisemitismo, unico argomento del colloquio evidenziato da Herzog in un suo post su X. E i temi internazionali sono stati oggetto del confronto acceso in Senato ieri, dove la Premier Meloni ha risposto all'interrogazione a risposta immediata. Tra i punti di maggiore distanza anche la legge elettorale e rispunta il nucleare. Il servizio di Marco Mancini.
9: Approfitto anche per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
10: Ad annunciarlo è stata ieri la Presidente del Consiglio Meloni al Senato, dove è intervenuta per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale, ha aggiunto, è particolarmente complesso e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto. Confronto sì, ma non su questioni come la legge elettorale, ha ribattuto il Presidente dei Senatori del PD Boccia.
11: Quando volete proporci un tavolo, perché ce lo state proponendo, fatelo sulla sanità. Non ci chiedete il tavolo comune sulla legge elettorale che riguarda solo il consolidamento del potere della sua maggioranza.
10: Voi non siete riusciti a decidere dove fare il deposito delle scorie nucleari per la medicina perché i vostri territori hanno detto no, ha replicato il capogruppo 5 Stelle Patuanelli.
14: La procura di Piacenza ha annunciato ieri il ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli scomparsi lo scorso 20 aprile mentre sarebbero stati diretti in una vacanza in Friuli. Stanno bene in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e di vita, si legge in una nota che precisa di non voler svelare dove si trovino, anche per evitare il rischio che la donna voglia di nuovo rendersi irreperibile in un quadro familiare definito fortemente problematico. Lo sport, 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta. Appena cucito lo scudetto in nerazzurri all'Olimpico annichiliscono la Lazio battuta 2-0, conquistando anche la Coppa Italia. Non era scontato, secondo Kivu. Jenny De Gaetano.
16: Coppa Italia numero 10 e soprattutto 16 anni dopo l'età dell'oro griffata a José Mourinho, l'Inter cala un altro double accoppiando al trofeo nazionale lo scudetto numero 21 di recente cucito sulle maglie nerazzurre. Tanto per continuare a parlare di numeri, la finale dell'Olimpico contro la Lazio è durata poco più di mezz'ora, dall'autogol di Marusic al 14esimo raddoppio di capitano Lautaro al minuto 35 in mezzo e dopo i biancocelesti non pervenuti per un 2-0 che va la festa interista e di Christian Kivu che la doppietta la visse anche da giocatore, praticamente un sogno diventato realtà.
17: È il sogno mio, è il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter. Noi rappresentiamo qualcosa di più importante di noi, abbiamo il dovere di fare del nostro meglio. Vincere due trofei credo che non è mai scontato, non è mai semplice ed è merito di un gruppo di ragazzi meravigliosi.
16: Oltre 68.000 spettatori hanno assistito al Lazio-Inter, incasso record di oltre 5.500.000 di euro.
14: E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo, l'azzurro batte in 3 set l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio a favore dell'azzurro che domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud e oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
18: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
19: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
18: Da Progetto Casa.
19: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
18: Con una promo così, corriamo!
19: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
18: Da Progetto Casa. Aran.
20: L'offerta scade il 30 maggio. Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
21: Una specie di monumento?
20: Acqua?
21: Un monumento alla cucina di eccellenza?
20: Brava! Ti meriti il branzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
21: Wow!
20: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
21: E la buona cucina toscana.
20: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
21: Ci siamo, ecco la cassaforte.
22: Non mi ricordo la combinazione.
21: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
22: Vai.
21: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
22: Sì?
21: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
22: Ah, Andreoni.
21: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
1: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
23: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
24: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
25: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
26: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.

0: Sono le 8 e 30 minuti.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
11: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
12: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
13: Qual è il piano?
14: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
16: Troverò io la marmotta.
17: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
18: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
19: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
20: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
21: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
19: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
22: Lo lascerai, prima o poi.
19: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
23: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
24: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
25: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
26: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
25: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
27: Sono Vincenzo, sono di Chiavari, avevo problemi ai denti da diverso tempo e li ho risolti grazie a SFP Dental Service Versilia.
28: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
29: Direttore sanitario Nadia Singarella.
0: soffrono.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1 e 31. Da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
3: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
4: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
5: Questa è Radio Nostalgia.

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui Liguri. Al centro, come sopra, a sud, bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Sono le 8:57.
13: Radio Nostalgia, giornale radio.
14: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. È durato 2:15 il vertice bilaterale a Pechino tra i presidenti di Cina e Stati Uniti, Xi Jinping e Donald Trump, che al termine dell'incontro lo ha definito ottimo. I due leader si sono elogiati molto prima del faccia a faccia dedicato a una serie di argomenti spinosi, peraltro, sia di politica internazionale che economica. A molti non è sfuggito il monito del leader cinese su Taiwan, argomento che, se non trattato correttamente, ha detto, può provocare un conflitto tra i due paesi. Gli osservatori ritengono che quindi Pechino abbia posto la questione come possibile merce di scambio per un suo intervento diplomatico nella crisi iraniana, ma nel giorno del bilaterale la portavoce del governo di Taipei sottolinea che la parte americana ha ribadito ripetutamente il sostegno chiaro e fermo a Taiwan. È in gravi condizioni alla Policlinico San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 22enne di origine nordafricana accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri in strada a Genova. In fuga l'aggressore, che sarebbe un altro giovane ignoto. Il movente al vaglio della polizia, le testimonianze dei residenti, dei commercianti, nonché le immagini di videosorveglianza della zona. Condannato ieri all'ergastolo, Yashandeep Badan, 20enne di origine indiana, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni, uccisa nell'ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata. La corte d'assise di Bergamo ha riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Tennis, ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia, eliminato Zverev numero 3 del mondo. Nei quarti l'azzurro batte 7-6, 5-7, 6-0 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, e domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud. Oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner, opposto russo Rublev. Tempo anche di semifinali femminili, Cirstea Goff, Swiatek, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
15: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
16: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci dal 21 al 23 maggio a Prato.
17: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 3388. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
2: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
3: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
4: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Apuane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Apuane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
5: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
7: Una canzone. E torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: Sono le 9:30. 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
7: Radio Nostalgia.
8: Buon giovedì 14 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica, che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Vanno oggi alle Teodora e il Mattia all'ascolto e non. Sono invece nati in data 14 maggio il signor termometro Gabriel Fahrenheit, l'attrice Franca Bettoia, Scialpi, Tim Roth, Kate Blanchett, Valeria Marini e Mark Zuckerberg. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado del Toro, sei orgoglioso, dignitoso e qualche volta anche presuntuoso ed esigente. Avrai molti amici che non saranno sempre contenti di te a causa di un certo tuo modo di sentirti superiore. Hai talento per le belle arti, soprattutto per la musica, nella quale un giorno potresti anche eccellere. Sai ragionare bene, ma nelle decisioni importanti sarà sempre il tuo intuito a darti le indicazioni giuste. Potrai avere anche successo come scrittore, poeta, paroliere di canzoni. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo 14 maggio per tutti noi. Ariete, il desiderio di ampliare gli orizzonti è forte, ma prima ci serve sapere come orientare la bussola. Venere in sestile dei Gemelli rende più intensi i sentimenti. Un sogno può diventare una realtà condivisa. Toro, si impara osservando, testando, sperimentando. Ogni dettaglio insegna qualcosa. La curiosità è la chiave, non temiamo i piccoli inciampi. È il momento di mettere in pratica delle idee che sono ancora allo stato embrionale e di trasformarle in esperienze reali. Gemelli, organizziamo una serata di svago o un incontro con i nostri amici più cari. La socialità oggi gioca un ruolo centrale. La collaborazione con gli altri offre dei risultati molto più rapidi se rimaniamo aperti a ogni confronto. Cancro, una notizia inattesa o una nuova conoscenza può accendere la curiosità. Non tratteniamo la scintilla, anche se ancora in modo esplorativo e cauto. Non scoraggiamoci se i tempi si allungano, noi mettiamoci impegno e costanza. Leone, i pianeti in aspetto positivo sono tanti, eppure percepiamo una certa insoddisfazione, ma la luna in Ariete ci aiuta a superare questa malinconia. L'amore si manifesta stabile e protetto, si presenta un'occasione d'oro per fare una sorpresa a chi ci sta accanto. Vergine, il nostro essere troppo diplomatici talvolta può confondere, perciò oggi scegliamo di manifestare apertamente le nostre esigenze senza paura. Il Sole e Mercurio in Toro ci permettono di fare delle scelte basate sulla logica e non sull'emotività. Bilancia, è giunta l'ora di riallacciare i rapporti con vecchi amici e parenti lontani. Ciò che continua a scaldare il cuore non invecchia mai. Prendiamo ispirazione dai saggi consigli dei nostri anziani per affrontare una decisione importante. Scorpione, se comunichiamo con empatia, le divergenze possono appianarsi. La verità detta con gentilezza apre porte che la forza non potrebbe mai spalancare. Accettiamo di mediare in un conflitto familiare in modo equo e non giudicante per tutte le parti coinvolte. Sagittario, questa giornata ci parla di fiducia, adattabilità e apertura a nuove possibilità. Tutto si muove e noi con esso. Non tentiamo di controllare gli eventi, ma accettiamo l'imprevedibile con serenità, fiducia e curiosità. Capricorno, la nostra passione è fortissima e ci spinge verso i nostri obiettivi con una forza magnetica. Sfruttiamo tale energia per affascinare gli altri. Esercitiamo la nostra forza di volontà per cercare di resistere a quei piaceri che ci distolgono dai doveri. Acquario, dopo un periodo di possibili eccessi, sentiamo la spinta a ristabilire il giusto equilibrio. Individuiamo dove abbiamo esagerato. Oggi iniziano subito una dieta più sana o un regime di risparmio mirato a realizzare un nostro desiderio. Pesci, arrendiamoci all'arte dell'imperfezione. Non perdiamoci in dettagli inutili, ma eleviamoci per ritrovare l'allineamento tra lavoro e scopo. Se le attività minori ci stanno distraendo da un obiettivo ambizioso, facciamo un passo indietro strategico. E per chiudere come abitudine una citazione, quello odierna è la seguente. Se leggi solo i libri che leggono tutti gli altri, puoi pensare solo quello che pensano tutti gli altri. Murakami. Radio Nostalgia.
9: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
10: Io dormo benissimo.
9: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
10: Basta russare.
9: Mi prendi in giro?
10: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
9: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
10: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
12: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
11: Da Progetto Casa.
12: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
11: Con una promo così, corriamo!
12: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
11: Da Progetto Casa. Aran.
13: L'offerta scade il 30 maggio.
14: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
13: Una specie di monumento?
14: Acqua.
13: Un monumento alla cucina di eccellenza?
14: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
13: Wow!
14: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
13: E la buona cucina toscana.
14: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
13: Ci siamo, ecco la cassaforte.
15: Non mi ricordo la combinazione.
13: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
15: Vai.
13: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
15: Sì?
13: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
15: Ah, Andreoni.
13: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada Inchianti.
16: Qualsiasi momento diventa importante. Se c'è la giusta atmosfera e la location da sogno. A 15 minuti da Firenze c'è un castello che ha 800 anni di storia ed è il posto ideale per cerimonie, compleanni, cene di gala ed eventi esclusivi. Castel di Poggio, il luogo delle emozioni.
17: E sabato 16 maggio vivilo davvero con noi. Dalle 19.30 apericena a Castel di Poggio. Con me Biva DJ e Luca Giorgi. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
16: Castel di Poggio, a Fiesole, via Vincigliata 4.
18: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
19: Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno perché cioè siamo in radio, cioè come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok. Ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
0: Dal 1 di giugno, ogni lunedì alle 10.30.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Sono le 9:54.
13: Radio Nostalgia. Giornale radio.
14: Buona giornata da Davide Camere, vertice di Pechino fra Cina e Stati Uniti. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, al centro dell'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump c'è stato uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la penisola coreana. Inoltre, secondo altre fonti sempre cinesi, hanno concordato di sostenersi reciprocamente per il successo dei vertici APEC e G20 previsti quest'anno. Questo il laconico resoconto di un confronto durato 2 ore e un quarto che il capo della Casa Bianca si è limitato a definire ottimo. Non si parla del sostegno americano a Taiwan, che appare uno scoglio autentico al dialogo tra le due superpotenze, considerando il monito di Xi Jinping sulla questione, evocando addirittura un possibile conflitto tra i due paesi in un clima di reciproci elogi prima del confronto vero e proprio. Un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Antivirus, altre rassicurazioni dal Centro Europeo di Prevenzione, non riscontrata alcuna mutazione virale, contagi scesi a 8 in tutto, tutti negativi i casi sospetti in Italia. Ieri al Question Time alla Camera le rassicurazioni del Ministro della Salute Schillaci, che dice l'antivirus non è il Covid, i cittadini possono stare tranquilli. Lo ha detto dopo che un sindacato dei medici ospedalieri aveva lanciato l'allarme sulla tenuta del sistema in caso di nuova pandemia. A Taranto, fermato il 6° presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nella città pugliese. Apertura positiva per Piazza Affari, che a inizio seduta guadagna lo 0,57%, positive anche le altre borse europee, con Londra quasi invariata. Ciclismo, freddo e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia, che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria a Potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, il nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi 6ª frazione, la Pestum Napoli di 142 chilometri. Ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
15: Ben trovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Cristina Testa, consulente Alleanza Assicurazioni di Bergamo. Allora Cristina, che cos'è la pianificazione finanziaria?
16: Questa è una domanda che in realtà mi fanno molto spesso. La pianificazione finanziaria è un processo con il quale andiamo ad analizzare i bisogni e gli obiettivi dei nostri clienti, compresi chiaramente quelli della propria famiglia e del proprio nucleo familiare. Da cosa si comincia? Allora, il primo step è quello di andare a quantificare le spese e i guadagni, tenendo conto del reddito di ogni componente del nucleo familiare, ma anche delle spese ricorrenti e dei possibili imprevisti. In secondo luogo si vanno a fissare quelle che sono le priorità, mettendo a fuoco gli obiettivi futuri, come ad esempio la pensione, l'istruzione dei figli o l'acquisto di una casa. L'ultimo step è quello di andare a stabilire qual è il proprio orizzonte temporale, che può essere breve, medio o di lungo termine. E che cos'è l'orizzonte temporale? È il periodo di tempo per cui si è disposti a mantenere il proprio investimento.
15: Grazie a Cristina Testa. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione Finanziaria.
14: Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
17: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
18: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo. C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
19: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
18: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
20: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRN.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
2: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
3: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
4: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
5: Dove, oh, dove?
4: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
5: Ah, sì, Ciccio Pennello.
4: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
3: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
4: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
0: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te. Questa è Radio Nostalgia.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
0: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Sono le 10:30.
0: Radio Nostalgia. Viabilità.
10: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipiri, dove è stato chiuso per lavori il tratto tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione mare fino alle 20 di stasera. Sempre in Fipiri, ma in direzione Firenze, 1 chilometro di coda per lavori tra Ponte d'Era Est e Montopoli Valdarno e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Chiusa l'uscita di Empoli Est provenendo da Livorno. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia e tra Barberino di Mugello e Aglio. In A11 code per un incidente in uscita a Lucca Est provenendo da Pisa. In A12 rallentamenti per lavori tra il raccordo di Rosignano e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia in direzione sud. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.
11: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo. Sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
12: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
13: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
14: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
15: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole, arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa, perché tutto questo con noi può diventare realtà. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
16: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
7: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.

0: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
1: Radio Nostalgia.
0: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cadere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Sono le 10 e 56 minuti.
13: Radio Nostalgia, giornale radio.
14: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Festival nerazzurro, dopo aver spadroneggiato in campionato, conquistato il 21esimo titolo tricolore, l'Inter mette la ciliegina sulla torta ad una stagione super, conquistando la Coppa Italia, una doppietta che mancava dall'anno di grazia 2010. All'Olimpico, finale a senso unico contro la Lazio, in servizio di Maurizio Pizzoferrato.
15: Scudetto e 10ª Coppa Italia, doblete per l'Inter di Christian Chivu che centra un obiettivo riuscito in nerazzurro solo un certo José Mourinho. Dopo il 3-0 rifilato in campionato alla Lazio in un olimpico semivuoto, nuovo dominio nerazzurro con l'Inter che alza la Coppa Nazionale battendo una Lazio troppo morbida per 2-0. Reti nel primo tempo, autogol di Marusic e sigillo di Lautaro in uno stadio che questa volta ribolliva di passione da entrambe le sponde. Chivu sugli scudi, andato in doppia dama al primo vero anno su una panchina così importante.
16: Allora, il sogno mio, il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter, di quello che è la storia di questa società, di quello che sono gli ultimi anni.
15: Dall'altra parte deluso il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri, costretto alla tribuna per squalifica.
17: Al di là di possesso palla non stavamo concedendo un granché, poi però che bisogna riconoscere che abbiamo giocato contro una squadra tecnicamente molto più forte di noi, questo è evidente.
15: Infine applausi per tutti i tifosi presenti all'Olimpico, cori e scenografie da finale di Champions.
14: Si conoscerà entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto di posticipare a lunedì alle 20.45 il derby Roma-Lazio, inizialmente fissato alle 12.30 di domenica, a poche ore dalla finale degli internazionali di tennis. Ieri è andato a voto il tentativo della Lega di anticipare la stracittadina alle 12 di domenica e tutte le gare relative alla lotta Champions, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17.30. Voltiamo pagina, Luciano Darderi, re di Roma, in un match durato fino alle 2 di notte, il 24enne italo-argentino che negli ottavi aveva eliminato Zverev batte 6-0 al terzo l'astro nascente, lo spagnolo Kodar, conquistando la prima semifinale in carriera ad un Masters 1000, e dove domani troverà il norvegese Ruud che si è sbarazzato del russo Khachanov. E oggi torna in copertina Jannik Sinner che nei quarti incrocia, ore 13, un altro russo, Andrei Rublev, alle 19 l'ultimo quarto, Medvedev, l'Andalus. Intanto cattive notizie per Musetti che a causa di una lesione femorale salterà Amburgo e Roland Garros. In doppio nei quarti Bolelli-Vavassori, nel tabellone femminile tempo oggi di semifinali Sirstea, Goff, Swiatek, Svitolina. Chiudiamo col ciclismo, freddo e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria a Potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, il nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione Pestum Napoli, 142 km. Ed è tutto, a più tardi.
3: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
18: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
19: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
18: Da Progetto Casa.
19: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
18: Con una promo così, corriamo!
19: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
18: Da Progetto Casa. Aran.
20: L'offerta scade il 30 maggio.
21: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
22: Siamo, ecco la cassaforte.
23: Non mi ricordo la combinazione.
22: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
23: Vai.
22: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
23: Sì?
22: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
23: Ah, Andreoni.
22: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
21: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
24: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
25: Sono Simona, sono una nonna. Avevo perso la voglia di sorridere, ma in poche ore sono tornata a farlo. Grazie ai miei nipoti che mi hanno portato da SFP Dental Service Versilia.
26: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia. Presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa, troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
27: Direttore sanitario Nadia Singarella.
28: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
29: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
30: Questa è Radio Nostalgia.

0: cosa mangiare l'abbiamo detto.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
1: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
0: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
1: Radio Nostalgia.
2: Tutta un'altra farina.
1: Con Valentina Leporati.
0: E il non celiaco.
1: Allora, e Andrea Secci.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it.
12: Sono le 11:31.
13: Meteo di Radio Nostalgia.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Una perturbazione a porta dell'instabilità soprattutto al nord Italia nella giornata di giovedì. Si segnalano infatti piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale, da segnalare anche il ritorno della neve sulle Alpi. Qualche residuo fenomeno invece al sud. Temperature massime che però sul nostro territorio non supereranno i 20-22 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
13: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
15: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
16: Io dormo benissimo.
15: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
16: Basta russare.
15: Mi prendi in giro?
16: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
15: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
16: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
17: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci dal 21 al 23 maggio a Prato.
18: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. 2 punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
19: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
18: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
20: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
2: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
21: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni a Fiesole, via Vincigliata 4.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPRI, dove è stato chiuso per lavori il tratto tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione mare fino alle 20 di stasera. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, 2 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 19.800 sulla direttissima tra Badia e Firenzuola Mugello. In A11 per il ripristino di un incidente, code allo svincolo di Lucca Est in direzione Firenze sia in entrata che in uscita. In A12 rallentamenti per lavori tra il raccordo di Rosignano e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia in direzione sud. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Di nuovo insieme, ancora insieme, ben ritrovati dai fratelli Secci. Oh, ma allora, qui ogni giorno ci ascoltano migliaia di persone e voi state ancora pensando se mandare o no il vostro vocale. Dai, fatelo adesso. Nome, città e le vostre canzoni del cuore, perché domani potreste essere proprio voi i protagonisti del 3 per te su Radio Nostalgia. Oggi intanto ve lo dico, andiamo alla Spezia dove c'è Andrea pronto a portarci dentro la sua playlist. Vi ricordo però anche gli appuntamenti da non perdere, da segnare subito in agenda. Questo sabato tutti a Castel di Poggio, sulle colline di Firenze, per una giornata da vivere insieme a Radio Nostalgia dalle 19.30. Sabato prossimo c'è la Stramontignoso, vi consiglio di iscrivervi se non l'avete ancora fatto alla camminata non competitiva, cioè vi fate una bella camminata ascoltando la musica di Radio Nostalgia, dopo c'è il pasta party e poi si balla per tutta la sera con il Secci, Luca Giorgi e Peter DJ. E occhio, perché il 30 maggio riparte da Fivizzano la nostra estate Nostalgia 2026. Adesso però alziamo il volume, sentiamo Andrea.
1: Ciao, sono Andrea dalla Spezia, vorrei per il 3x3 Smoke and Water dei Deep Purple, Knock on Heaven's Door dei Guns N' Roses e Sunday Bloody Sunday degli U2. Grazie, siete fantastici.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 6360 114. Annuncia le tue tre canzoni.

diventa il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Andrea dalla Spezia, vorrei per il 3x3 Smoke and Water dei Deep Purple, Knocking Heaven Door dei Guns N' Roses e Sunday Bloody Sunday degli U2. Grazie, siete fantastici.
1: Andrea dalla Spezia ci ha ricordato una cosa semplice: certe canzoni non invecchiano mai, proprio come le emozioni che ci regalate ogni giorno con i vostri messaggi vocali. Quindi forza, mandateci subito il vostro 3 per te al numero WhatsApp di Radio Nostalgia 338 63 60 114. Nome, città e tre canzoni, facile facile. Domani potresti essere proprio tu in onda. E non dimenticate gli appuntamenti da non perdere con la vostra radio preferita. Questo sabato tutti a Castel di Poggio con Radio Nostalgia. Sabato prossimo c'è la Stramontignoso da vivere passo dopo passo insieme a noi. E il 30 maggio parte ufficialmente la nostra estate 2026 con la nostra Estate Nostalgia, che riparte anche quest'anno da Sapori Fivizzano. Tutte le info sul nostro sito radionostalgia.fm. È tutto. Un bacio dal vostro Andrea Secci.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it.
10: Sono le 11:55.
11: Radio Nostalgia. Giornale radio.
12: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le tensioni geopolitiche globali e i rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, durato circa 2 ore. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, che sulla questione di Taiwan, l'isola autonoma considerata dalla Cina una sua provincia ribelle, ha avvertito che se fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Xi è un grande leader e la Cina è un grande paese, aveva detto in precedenza. Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. E dopo il bilaterale Xi ha accompagnato Trump al Tempio del Cielo, un sito patrimonio dell'UNESCO. La giornata si conclude con la cena di Stato prevista per le 12 italiane. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua ultima nel 2017. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna nei confronti di soggetti gravemente indiziati di reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Nel mirino della procura e della direzione antimafia anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Secondo gli inquirenti, i vertici dell'organizzazione continuavano a impartire ordini e percepire introiti dalle estorsioni nonostante la loro reclusione in carcere. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena. Il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella domenica assisterà al Foro Italico alla finale degli Internazionali d'Italia. Intanto oggi alle 13 Jannik Sinner affronta nei quarti il russo Rublev. A seguire Medvedev e l'Andaluc. Già in semifinale Luciano Darderi, che domani se la vedrà col norvegese Ruud. Oggi in campo anche le semifinali femminili Cirstea Goff e Swiatek Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
13: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
14: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
16: Mi chiamo Noemi, ho 65 anni, ho sempre avuto problemi a portare la dentiera, ma oggi, grazie a SFP Dental Service, ho tutti i denti fissi.
17: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia. Presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa, troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
18: Direttore sanitario Nadia Singarella.
1: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
19: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4. Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
20: Questa è Radio Nostalgia.

0: ogni sabato dalle 20 su Nostalgia c'è Boom Boom Boom, il programma vincitore dei Dance Music Awards.
1: Boom Boom Boom Radio Nostalgia, io sono il Biba in diretta dal Privé del Colle Beretto.
0: Ogni sabato ospiti

0: Biba DJ. Boom, boom, boom. Ogni sabato, solo su Radio Nostalgia.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: Sono le 12 e 31 minuti.
0: Radio Nostalgia. Viabilità.
9: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipri, dove è stato chiuso per lavori il tratto tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione mare fino alle 20 di stasera. Sempre in Fipri in direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 per il ripristino di un incidente, code allo svincolo di Lucca Est in direzione Firenze, sia in entrata che in uscita. In A12 rallentamenti per lavori tra il raccordo di Rosignano e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia in direzione sud. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
10: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
11: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
10: Da Progetto Casa.
11: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
10: Con una promo così, corriamo!
11: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
10: Da Progetto Casa. Aran.
12: L'offerta scade il 30 maggio.
13: 9.80. Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
14: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
13: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
14: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
13: 9.80 Sarzana. Il problema non è cosa mangi,
14: è quando torni.
15: Cerchi un'auto senza pensieri? Con Emmeret.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Qualsiasi momento diventa importante. Se c'è la giusta atmosfera e la location da sogno. A 15 minuti da Firenze c'è un castello che ha 800 anni di storia ed è il posto ideale per cerimonie, compleanni, cene di gala ed eventi esclusivi. Castel di Poggio, il luogo delle emozioni.
2: E sabato 16 maggio vivilo davvero con noi. Dalle 19.30 apericena a Castel di Poggio. Con me Biva DJ e Luca Giorgi. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
1: Castel di Poggio, a Fiesole, via Vincigliata 4.
3: Ci siamo, ecco la cassaforte.
4: Non mi ricordo la combinazione.
3: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
4: Vai.
3: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
4: Sì?
3: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
4: Ah, Andreoni.
3: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
5: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia. Un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes,
6: viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
7: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
9: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
10: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
11: Dove, oh, dove?
10: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
11: Ah, sì, Ciccio Pennello.
10: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
9: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
10: Sì, ma levati i destri risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
1: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
12: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
13: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Cadere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Sono le 12 e 53 minuti.
1: Radio Nostalgia. Giornale radio.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Cina consegna anche un duro promemoria a Taiwan e la linea rossa, e se la questione fosse gestita male potrebbe portare a una situazione estremamente pericolosa. Il servizio da Alessio Galea.
8: Prima il tappeto rosso della sontuosa cerimonia di benvenuto a Donald Trump, poi la linea rossa di Taiwan rimarcata da Xi Jinping. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, ma sul dossier di Taiwan Pechino ha consegnato a Washington un avvertimento chiaro: se la questione fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Gli altri temi del bilaterale durato 2 ore hanno spaziato dalle tensioni geopolitiche globali, Medio Oriente, Iran, Ucraina, i rapporti commerciali e tecnologici tra le due superpotenze. Xi è un grande leader, la Cina un grande paese, plaude Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager dei colossi della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Una nota diffusa dalla Casa Bianca riferisce che si è discusso anche dello stretto di Hormuz. Le due parti hanno concordato che deve rimanere aperto per garantire il libero flusso dell'energia, punto chiave per la Cina, primo acquirente del petrolio iraniano. Dopo la visita al Tempio del Cielo, sito patrimonio dell'UNESCO, la giornata si conclude con la cena di Stato. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua prima a Pechino nel 2017, durante la sua prima presidenza.
7: Intanto altre parole di fuoco oggi dai vertici russi verso gli Stati Uniti. L'aggressione militare israelo-americana ha messo a repentaglio la sicurezza regionale e internazionale, vanificando anni di sforzi per la normalizzazione dei rapporti tra Iran e paesi arabi, ha detto il capo del Consiglio di Sicurezza russo Shoigu. Ieri il ministro degli esteri Lavrov aveva accusato Washington di voler usurpare il controllo del mercato mondiale dell'energia e costringere le aziende russe a uscire dai mercati. E intanto continua l'offensiva israeliana sul sud del Libano, vi sarebbero altri 12 morti nelle ultime ore, ma vi sarebbero 3 feriti, di cui 2 gravi anche in territorio israeliano, per un drone lanciato dagli Hezbollah e sfuggito alle sirene d'allarme. Ora in Italia, la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco fa emergere nuovi elementi che, secondo la procura di Pavia, via sarebbero decisivi nei confronti di Andrea Sempio e scagionerebbero Alberto Stasi. Davide Camera.
9: C'è anche un appunto scritto a penna contenente alcune correzioni poi effettivamente adottate nell'istanza di archiviazione delle prime indagini su Andrea Sempio. Era in un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per quelle indagini. Lo hanno trovato lo scorso ottobre i magistrati della procura e lo hanno girato a Brescia, dove è aperto il fascicolo sulla presunta corruzione che vede indagati il padre del 38enne Giuseppe e l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. È l'ennesima novità nel pozzo indiziario senza fondo che individua 21 elementi che, secondo la procura di Pavia, dimostrerebbero la colpevolezza di Andrea Sempio. Tra bugie dichiarate, i vari soliloqui e gli altri audio intercettati nella sua auto attraverso una microspia, in uno dei quali si mostra consapevole di essere intercettato. Ancora, le ricerche sul web e la mancanza di un alibi per la mattina del 13 agosto 2007, elementi che la sua difesa ritiene di poter smontare, mentre la famiglia di Chiara Poggi insiste sulla colpevolezza di Alberto Stasi, che per i magistrati di Pavia sarebbe esclusa perché non reggerebbero alcune prove a carico dell'ex fidanzato contenute nella sentenza definitiva di condanna. Sarà la Procura Generale di Milano a dover vagliare se tutto questo materiale sarà sufficiente per riaprire il processo.
7: Arrestato e condotto nel carcere napoletano di Poggio Reale un 66enne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Al culmine dell'ennesima lite avrebbe accoltellato ieri pomeriggio la moglie con un paio di forbici, colpendola al petto. ferito alla schiena e a una gamba. La donna è poi riuscita a scappare rifugiandosi in un taxi e raggiungendo l'ospedale San Paolo, che ha allertato i carabinieri sull'uomo fermato nella sua abitazione. La moglie e il figlio avevano già presentato altre denunce. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena, il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale degli internazionali d'Italia. Oggi sul centrale del Foro Italico Yannick Sinner affronta il russo Rublev per centrare la semifinale e raggiungere Luciano Darderi. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
3: Dai mondiali di atletica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è forte la passione per lo sport di Sergio Mattarella, per la bellezza del gesto dell'atleta, meglio ancora Savant Sandir, se si chiama Mattia Furlani oppure Federica Brignone. Perché no, magari Yannick Sinner e Luciano Darderi uno contro l'altro a contendersi gli internazionali d'Italia. Al netto del cuore tricolore, il presidente della Repubblica ha annunciato la sua presenza nella finale di domenica al Foro Italico, tra l'altro seduto vicino ad Adriano Panatta, che premerà il vincitore, lui ultimo italiano ad aver conquistato Roma. A proposito di Sinner, il numero uno del mondo incrocia il russo Rublev per raggiungere in semifinale il sorprendente compagno di Davis, capace di sbarazzarsi uno dopo l'altro di un campione affermato come Zverev e di una futura stella del circuito come lo spagnolo Kodar. Tra l'altro, entrambi battuti con un secco 6-0 al terzo. Se Darderi domani in semifinale troverà il norvegese Rudd, per Sinner in caso di vittoria sarebbe la 32esima di fila nei Masters 1000 come nessuno mai. Affronterebbe uno, tra l'altro giovane talento iberico l'Andalus, oppure l'altro russo, ex re dell'ATP, Daniil Medvedev, spesso ostaggio di se stesso.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia, un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
5: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
10: Io dormo benissimo.
5: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
10: Basta russare.
5: Mi prendi in giro?
10: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
5: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
10: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
11: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci dal 21 al 23 maggio a Prato.
12: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Afuane, 7ª edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Apuane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
7: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
13: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
14: Questa è Radio Nostalgia.

Fermi tutti. Sentite? È il respiro di un mondo che vive sotto la superficie. Il segnale sta mutando. La gravità si sta invertendo. Nostalgia, upside down. Abbiamo appena attraversato il confine. Da questo momento i vostri ricordi non sono più al sicuro. Si riaccendono i neon, si scatenano le ombre. Dalle 13 alle 14 la realtà è solo un optional. Benvenuti nel cuore del sottosopra. Nostalgia, upside down. Non vo-

lasciate la luce. Entrate nel neon. Radio Nostalgia, sotto la frequenza dei The Secchi Brothers. Nostalgia, Upside Down. Siete pronti a passare

gira il nastro e riavvolgi la tua vita. Il tempo è un cerchio che si capovolge. Nostalgia Upside Down. Dalle 13 alle 14, solo su Radio Nostalgia.

0: Sono le 13 e 27 minuti.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Una perturbazione a porta dell'instabilità soprattutto al nord Italia nella giornata di giovedì. Si segnalano infatti piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale, da segnalare anche il ritorno della neve sulle Alpi. Qualche residuo fenomeno invece al sud, temperature massime che però sul nostro territorio non supereranno i 20-22 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
8: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi

0: ci pensiamo noi!
1: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service! Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante?

0: sabato 16 maggio Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
1: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
2: Ci siamo, ecco la cassaforte.
3: Non mi ricordo la combinazione.
2: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
3: Vai.
2: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
3: Sì?
2: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
3: Ah, Andreoni.
2: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
4: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
5: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.

Fermi tutti. Sentite? È il respiro di un mondo che vive sotto la superficie. Il segnale sta mutando. La gravità si sta invertendo. Nostalgia, upside down. Abbiamo appena attraversato il confine. Da questo momento i vostri ricordi non sono più al sicuro. Si riaccendono i neon, si scatenano le ombre. Dalle 13 alle 14 la realtà è solo un optional. Benvenuti nel cuore del sottosopra. Nostalgia, upside down. Non voltatevi indietro.

lasciate la luce. Entrate nel neon. Radio Nostalgia, sotto la frequenza dei The Secchi Brothers. Nostalgia, Upside Down. Siete pronti a passare dall'altra parte?

0: una cosa speciale per voi che vi
1: metterà sotto sopra.
2: Siamo dall'altra parte del suono. Upside Down su Radio Nostalgia.
3: Ok, Max. Torniamo a casa.

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia. FM.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Sono le 13 e 53 minuti.
4: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Da un'applicazione delle tecnologie dell'intelligenza artificiale alla ricerca sui materiali potrebbero scaturire dei risultati importanti per il futuro del pianeta, ad affermarle un gruppo di ricerca del Karlsruhe Institute of Technology in Germania. Gli esperti hanno messo a punto uno speciale algoritmo che ha individuato nella perovskite un minerale costituito da titanato di calcio, una valida alternativa al silicio che viene impiegato nella produzione dei tradizionali pannelli solari. I risultati dello studio sono stati pubblicati su Science. Un calcestruzzo stampato in 3D e soprattutto sostenibile. Questa è la scommessa vinta dagli esperti della Nanyang Technology University di Singapore, che con la loro proposta potrebbero dare un contributo fondamentale alla difficile transizione ecologica del settore delle costruzioni. Gli scienziati hanno raggiunto il loro obiettivo mettendo a punto un metodo di stampa che cattura il carbonio. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista di settore Carbon Capture Science and Technology. Una tazza di caffè amaro per combattere la demenza senile? Per quanto eccentrica possa apparire, la tesi di un gruppo di ricerca cinese che l'ha esposta sull'American Journal of Clinical Nutrition. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 200.000 pazienti provenienti dal Regno Unito. Anche se affermare l'esistenza di una correlazione tra il consumo di caffè non zuccherato e un minore rischio di contrarre la demenza senile potrebbe essere prematuro, una simile scoperta dischiude interessanti prospettive di ricerca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi, si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole, arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa, perché tutto questo con noi può diventare realtà. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
7: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
8: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
7: Da Progetto Casa.
8: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
7: Con una promo così, corriamo!
8: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
7: Da Progetto Casa. Aran.
9: L'offerta scade il 30 maggio.
10: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
11: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, INF e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
12: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
13: Sono Vincenzo. Sono di Chiavari, avevo problemi ai denti da diverso tempo e li ho risolti grazie a SFP Dental Service Versilia.
14: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
15: Direttore sanitario Nadia Singarella. sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
16: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni a Fiesole, via Vincigliata 4.

0: Eri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
1: Vado, ma è bellina sta macchinina.
2: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm. Questa è Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno perché cioè siamo in radio, cioè come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok, ma in upgrade, cioè perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il Secci su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10.30.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Sono le 14 e 30 minuti.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Un saluto agli

0: Gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Una perturbazione a porta dell'instabilità soprattutto al nord Italia nella giornata di giovedì. Si segnalano infatti piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale, da segnalare anche il ritorno della neve sulle Alpi. Qualche residuo fenomeno invece al sud, temperature massime che però sul nostro territorio non supereranno i 20-22 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
2: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
3: Io dormo benissimo.
2: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
3: Basta russare.
2: Mi prendi in giro?
3: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
2: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
3: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
4: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri. Con Goiás Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia. Con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goiasviaggidigruppo.com.
5: Goiás Viaggi di gruppo.com.
6: Il mondo è più bello insieme a noi.
7: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
8: 9.80. Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
9: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, mirata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
8: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
9: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
8: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
9: è quando torni.
10: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
7: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
11: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
12: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Afuane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Afuane, dalla parte del talento. Media Partner Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo dalla 1 in direzione Roma, traffico rallentato tra il Vivio con la variante di Valico e Calenzano per materiali dispersi, segnalata inoltre un'auto ferma in galleria. Altro veicolo fermo, un mezzo pesante in direzione Bologna, fermo tra Calenzano e il Bivio per la variante. Ci sono poi rallentamenti per materiali sulla carreggiata tra Arezzo e Valdarno in direzione nord. Spostiamoci alla Firenze e Pisa-Livorno, tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze, code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. E anche qui troviamo materiali sulla carreggiata tra Empoli Est e lo svincolo di Empoli in direzione di Livorno. Chiudiamo con la 11, segnalato un veicolo fermo tra Pistoia e Prato Ovest in direzione di Firenze. Per ora è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
0: Radio Nostalgia.

0: di nuovo insieme, ancora insieme, ben ritrovati dai fratelli Secci. Oh, ma allora, qui ogni giorno ci ascoltano migliaia di persone e voi state ancora pensando se mandare o no il vostro vocale. Dai, fatelo adesso, nome, città e le vostre canzoni del cuore, perché domani potreste essere proprio voi i protagonisti del 3 per te su Radio Nostalgia. Oggi intanto ve lo dico, andiamo alla Spezia dove c'è Andrea pronto a portarci dentro la sua playlist. Vi ricordo però anche gli appuntamenti da non perdere, da segnare subito in agenda. Questo sabato tutti a Castel di Poggio sulle colline di Firenze per una giornata da vivere insieme a Radio Nostalgia dalle 19:30. Sabato prossimo c'è la Stramontignoso, vi consiglio di iscrivervi se non l'avete ancora fatto alla camminata non competitiva, cioè vi fate una bella camminata ascoltando la musica di Radio Nostalgia, dopo c'è il pasta party e poi si balla per tutta la sera con il Secci, Luca Giorgi e Peter DJ. E occhio, perché il 30 maggio riparte da Fivizzano la nostra estate Nostalgia 2026. Adesso però alziamo il volume, sentiamo Andrea.
1: Ciao, sono Andrea dalla Spezia, vorrei per il 3x3 Smoke and Water dei Deep Purple, Knockin' Heaven Door dei Guns N' Roses e Sunday Bloody Sunday degli U2. Grazie, siete fantastici.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 6360 114. Annuncia le tue tre

presenta il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Andrea dalla Spezia, vorrei per il 3x3 Smoke and Water dei Deep Purple, Knocking Heaven Door dei Guns N' Roses e Sunday Bloody Sunday degli U2. Grazie, siete fantastici.
1: Andrea dalla Spezia ci ha ricordato una cosa semplice: certe canzoni non invecchiano mai, proprio come le emozioni che ci regalate ogni giorno con i vostri messaggi vocali. Quindi forza, mandateci subito il vostro 3x3 al numero WhatsApp di Radio Nostalgia 338 63 60 114. Nome, città e tre canzoni, facile facile. Domani potresti essere proprio tu in onda. E non dimenticate gli appuntamenti da non perdere con la vostra radio preferita. Questo sabato tutti a Castel di Poggio con Radio Nostalgia. Sabato prossimo c'è la Stramontignoso da vivere passo dopo passo insieme a noi. E il 30 maggio parte ufficialmente la nostra estate 2026 con la nostra Estate Nostalgia, che riparte anche quest'anno da Sapori Fivizzano. Tutte le info sul nostro sito radionostalgia.fm. È tutto. Un bacio.

0: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
1: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
0: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Sono le 14 e 55 minuti.
5: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si apre fra strette di mano e severi promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male, potrebbe portare ad uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Al centro dell'incontro i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina e i rapporti commerciali tra le due superpotenze. Su Hormuz le due parti hanno concordato che lo stretto debba rimanere aperto e convenuto che l'Iran non abbia mai l'atomica. Durante la cena di Stato, Trump ha descritto il bilaterale come molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. E nello stretto di Hormuz una nave britannica sarebbe stata abbordata da persone non identificate a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. Lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. La nave, il cui controllo sarebbe stato assunto da milizie sconosciute, ora si sta dirigendo verso le acque territoriali iraniane. Anche in un mondo segnato da terribili ingiustizie, sentite che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare. Lo ha detto Papa Leone durante la sua visita pastorale all'Università La Sapienza di Roma. Siate artigiani della pace, ha detto poi rivolgendosi agli studenti. Poi è tornato sulla guerra. Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, e in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza. Gli USA, il partner da cui ancora dipendiamo, è diventato più conflittuale e imprevedibile. L'Europa ha cercato la negoziazione e il compromesso, per lo più però non ha funzionato. Ora ha bisogno di rispondere in modo più assertivo. Ad affermarlo Mario Draghi, parlando ad Aquisgrana, dove è stato insignito del premio Carlo Magno. Durante la cerimonia è stato conferito all'ex governatore della BCE anche un premio da 1 milione di euro da devolvere in progetti europei. Draghi poi è tornato a sferzare l'Europa. La nostra esperienza attuale è che l'azione a livello dei 27 spesso non ha funzionato, serve un federalismo pragmatico. Calcio, atteso entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto della capitale di posticipare a lunedì alle 20.45 il derby Roma-Lazio. Ieri è andato a vuoto il tentativo della Lega di anticipare a domenica alle 12 la stracittadina, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17.30. Una migliore presa in carico dei pazienti con encefalopatia epatica, ne hanno discusso a Roma rappresentanti di pazienti, medici e istituzioni. Sentiamo.
7: L'encefalopatia epatica, complicanza nascosta della cirrosi, colpisce in Italia tra le 60 e le 100.000 persone. Per migliorare la presa in carico di questi pazienti è stato presentato a Roma un nuovo policy paper con le priorità operative. Fondamentale la diagnosi precoce, spiega Giacomo Germani, segretario Associazione Italiana per lo Studio del Fegato.
8: L'identificazione precoce non solo dei sintomi ma anche dei fattori che possono scatenare l'encefalopatia diventano step cruciali per evitare la progressione della patologia a forme più avanzate e quindi evitare non solo un'alterazione clinica, funzionale, prognostica della malattia e del paziente, ma anche impatti negativi su costi derivanti da ricoveri.
7: Per rendere meno nascosta questa malattia, Alfa Sigma, insieme alle principali associazioni pazienti e società scientifiche, ha lanciato la campagna Encefalopatia Epatica. Riesci a vederla? Stefania Bassanini, Vice President Medical Affairs di Alfa Sigma.
9: Questa campagna nasce da una stretta collaborazione con l'associazione pazienti e da uno degli obiettivi che Alfa Sigma si pone, cioè quello dell'ascolto del paziente. Questo perché ovviamente oltre il sintomo della malattia in primis c'è la persona. E grazie proprio a questa campagna pazienti e caregiver si sono raccontati in una ricerca etnografica nella loro quotidianità.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
11: Qualsiasi momento diventa importante. Se c'è la giusta atmosfera e la location da sogno. A 15 minuti da Firenze c'è un castello che ha 800 anni di storia ed è il posto ideale per cerimonie, compleanni, cene di gala ed eventi esclusivi. Castel di Poggio, il luogo delle emozioni.
12: E sabato 16 maggio vivilo davvero con noi. Dalle 19.30 apericena a Castel di Poggio. Con me Biva DJ e Luca Giorgi. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
11: Castel di Poggio, a Fiesole, via Vincigliata 4.
13: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
14: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
13: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
15: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
16: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
15: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
16: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
17: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
15: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
18: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
19: Siamo amanti della pasta.
18: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
20: E anche basta con questo spot!
21: E non se ne può più, una bella rottole fa...
13: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
22: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
18: Una specie di monumento?
22: Acqua.
18: Un monumento alla cucina di eccellenza?
22: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
18: Wow!
22: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
18: E la buona cucina toscana.
22: Il Portico è a Calenzano, in via Terzani 12. Dal 1983, una certezza.
13: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te. Questa è Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Fabio R e ci sentiamo questa sera alle 19.30 con la migliore musica dance anni 70, 80, 90.
1: Su Radio Nostalgia, Let's Go Out for a Drink con Fabio R.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: Sono le 15:31. Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Buon pomeriggio, ben trovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo dalla 12, ci sono 3 km di coda a tratti tra Massa e Versilia in direzione Livorno a causa di un veicolo in fiamme. E la 11, code anche qui per la viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso il capoluogo. E veniamo alla 1, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Ricordo che dalle 22 di stasera scatta la chiusura del tratto Firenze Sud-Incisa sempre in direzione Roma. E adesso passiamo alla Firenze Pisa Livorno, code in uscita all'Astra provenendo da Firenze per la viabilità esterna che non riceve e rallentamenti tra Firenze Scandicci e Scandicci verso Livorno. In chiusura ai treni, ritardi medi di 15 minuti sulla linea Firenze-Arezzo per un guasto tecnico a Figline Valdarno. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Radio Nostalgia.
2: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
3: Io dormo benissimo.
2: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
3: Basta russare.
2: Mi prendi in giro?
3: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
2: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
3: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
4: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci dal 21 al 23 maggio a Prato.
5: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo!
8: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
9: Una specie di monumento?
8: Acqua?
9: Un monumento alla cucina di eccellenza?
8: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
9: Wow!
8: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
9: E la buona cucina toscana.
8: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
10: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
11: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
12: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri. Con Goyes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia. Con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
13: Goyes Viaggidigruppo.com.
14: Il mondo è più bello insieme a noi.
15: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
16: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
17: Radio Nostalgia.

0: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sono le 15 e 56 minuti.
7: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo statunitense che eventuali passi falsi su Taiwan, l'isola autonoma rivendicata da Pechino, potrebbe spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader inoltre hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. Ormai è sfida aperta nel partito laburista all'indomani del tracollo alle elezioni amministrative britanniche di una settimana fa. Si dimette anche il ministro della Sanità Streeting, 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista che formalizza la sua candidatura a spodestare il premier Starmer come capo del partito di maggioranza e del governo britannico. Ho perso la fiducia nella tua leadership, è ormai chiaro che non guiderai il partito laburista alle prossime elezioni, scrive Streeting in una lettera, auspicando poi che il dibattito futuro sia sulle idee e sulle personalità e non su meschini conflitti tra fazioni. Decreto fiscale e via libera del Senato, la fiducia posta dal governo, 99 i sì, 56 i no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le misure previste, la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per contribuenti. All'attacco le opposizioni, ennesimo provvedimento che aiuta chi non paga le tasse, l'affondo del Dem Bond. Tennis, Jannik Sinner si sbarazza in 2-7 di Rublev e vola in semifinale agli internazionali d'Italia, 6-2 e 6-4 per il numero 1 del mondo che arriva al record di 32 match vinti di fila nei Masters 1000. Domani affronterà il vincente tra Medvedev e l'andaluse. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
9: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
10: Cerchi un'auto senza pensieri con MR.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
2: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
3: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
4: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
5: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
4: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
5: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
6: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
4: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
7: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: www.airservice.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
3: Questa è Radio Nostalgia.

Quante volte ti sei detto «Questa non la sentivo da una vita» e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio.

0: cosa mangiare l'abbiamo detto.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
1: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
0: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
1: Radio Nostalgia.
2: Tutta un'altra farina.
1: Con Valentina Leporati.
0: E il non celiaco.
1: Andrea Secci.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Sono le

0: 16 e 32 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ancora da Firenze Smart. Mauro Ciutini in studio. In A1 code per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio con la variante di valico in direzione Bologna. Ricordo che per lavori di ampliamento dalle 22 di stasera alle 6 di domani resta chiuso il tratto tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Veniamo alla 11, viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione del capoluogo. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze-Scandicci e Scandicci in direzione Livorno. Segnalati materiali dispersi tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno, sempre in direzione mare. Per quanto riguarda i treni, ritardi medi di 15 minuti sulla linea Firenze-Arezzo a causa di un guasto tecnico. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio, a più tardi.
0: Radio Nostalgia. Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
2: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
0: Da Progetto Casa.
2: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
0: Con una promo così, corriamo!
2: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
0: Da Progetto Casa. Aran.
3: L'offerta scade il 30 maggio.
4: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.

0: offerte fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
1: Madonna, è bellina sta macchinina!
2: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
3: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
4: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Ferrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
5: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
6: Sono Simona, sono una nonna. Avevo perso la voglia di sorridere, ma in poche ore sono tornata a farlo. Grazie ai miei nipoti che mi hanno portato da SFP Dental Service Versilia.
7: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia. Presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa, troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
8: Direttore sanitario Nadia Singarella.
9: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
10: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
9: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
11: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
12: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
13: Dove, oh, dove?
12: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
13: Ah, sì, Ciccio Pennello.
12: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
11: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
12: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: Ogni sabato dalle 20 su Nostalgia c'è Boom Boom Boom, il programma vincitore dei Dance Music Awards.
1: Boom Boom Boom, Radio Nostalgia, io sono il Biba in diretta dal Privé del Colle Beleto.
0: Ogni sabato, ospiti, notizie dal mondo della notte e tanto altro con Biba DJ.
2: Boom Boom Boom!
0: Ogni sabato, solo su Radio Nostalgia.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Sono le 16:55.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
12: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. Azzurro scintillante al Foro Italico dopo l'impresa di Luciano Darderi, che in un match durato fino alle 2 di notte ha eliminato in 3 set il 19enne, il talento spagnolo Hodar. Domani affronta in semifinale Rud. Gli applausi del pubblico romano oggi sono tutti per il solito Jannik Sinner, implacabile, il numero uno del mondo, liquida 6-2-6-4 il russo Rublev, arriva al record di 32 incontri vinti di fila nel Masters 1000, vola in semifinale dove domani affronterà il vincente dell'incontro tra l'altro russo Medvedev e l'altro asso nascente spagnolo, il 20enne l'andaluse. Sinner è già concentrato sulla sfida.
13: Per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto e quindi vediamo, ma a prescindere di come va in questo momento, per me è una vittoria se vinco. E va bene anche se dovesse andare male, perché ho qualche giorno in più per recuperare per Parigi, che ripeto è il mio obiettivo di quest'anno.
12: Siamo al calcio, in primo piano ancora l'Inter con la vittoria della Coppa Italia nella finale senza storia contro la Lazio. Gianni Di Gaetano.
14: Nel 2010 uno degli eroi del triplete griffato José Mourinho fu Christian Kivu, allora imprescindibile pedina dello Special One. Oggi, 16 anni dopo, timoniere in panchina dell'Inter, capace di dominare prima il campionato, poi prendersi la Coppa Italia, doblete servito dei nerazzurri che nella finale dell'Olimpico hanno lasciato le briciole, forse meno, alla Lazio, quanto mai impalpabile. 2-0 in 35 minuti, autogol di Marusic, raddoppio di Capitan Lautaro. 22 reti in stagione, 9° trofeo negli 8 anni da interista. Insomma, ce n'è per essere felici il tecnico romeno.
15: Si può migliorare ancora, le aspettative saranno più alte, ce lo siamo guadagnato vincendo trofei e vogliamo continuare così. Però un 10 con lode a tutti quanti.
14: La Lazio invece deve far conto della seconda volta di fila senza Europa, la schiettezza di Maurizio Sarri.
16: Sarebbe importante fare bene in Italia, mi sembra. Non è che in questo momento possiamo fare voli pindarici di fantasia e bisogna ripartire da fare una stagione di alto livello, un campionato, se no non c'è soluzione.
14: All'orizzonte un derby di consolazione, soprattutto di orgoglio laziale.
12: Derby Roma-Lazio che continua a far discutere, c'è attesa per l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A contro la decisione del prefetto della capitale di farlo disputare lunedì alle 20:45. Venisse respinto nella stessa data e orario, si disputerebbero tutte le gare della penultima di Serie A relative alla lotta Champions. A meno di un anno dal trionfo mondiale scatta la nuova stagione dell'Ital Volley femminile di Velasco, capace di stabilire il record di 36 vittorie di fila in manifestazioni ufficiali. In vista del debutto in Nations League, le azzurre sosterranno 5 amichevoli stasera e domani alle 21 a Biella contro la Francia, a seguire i test contro Serbia, Turchia e Polonia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
11: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
17: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
11: Da Progetto Casa.
17: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
11: Con una promo così, corriamo!
17: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
11: Da Progetto Casa. Aran.
18: L'offerta scade il 30 maggio.
19: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
20: Io dormo benissimo.
19: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
20: Basta russare.
19: Mi prendi in giro?
20: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
19: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
20: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
21: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci dal 21 al 23 maggio a Prato.
22: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6,25, TAEG 7,64. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
23: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
24: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
25: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
26: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano Velocità Classic e Coppa Italia.
27: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
28: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
29: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino, cosa posso portarvi?
30: Siamo amanti della pasta.
29: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
31: E anche basta con questo spot!
32: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
28: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
33: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
34: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
35: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
36: Se parte il ritornello e canti, sei nel posto giusto.
37: Radio Nostalgia.
36: Le canzoni non invecchiano, neanche i tuoi ricordi.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia.
7: Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
7: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.

0: Vieni a abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it.
5: Sono le 17 e 33 minuti.
6: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Una vasta depressione centrata sul sud della Scandinavia si estende la sua influenza proprio sul Mediterraneo centrale, pilotando un fronte che si sta addossando in avvio di giornata proprio sull'arco alpino. Si segnalano infatti i primi temporali sulla Lombardia nord-occidentale in prossimità del confine svizzero e alcune nevicate sulle Alpi confinali retiche. Poi avremo instabilità sul basso Tirreno, infatti il sud Italia vedrà ancora instabilità crescente sul settore basso tirrenico con alcune piogge o rovesci concentrati però prevalentemente sulla Calabria. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
6: Il meteo vi è offerto da Brotini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brotini.it.
8: 9.80.
9: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
10: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
9: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
10: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
9: 9.80 Sarzana. Il problema non è cosa mangi,
10: è quando torni.
11: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
12: Vado, ma è bellina sta macchinina.
13: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
14: Qualsiasi momento diventa importante. Se c'è la giusta atmosfera e la location da sogno. A 15 minuti da Firenze c'è un castello che ha 800 anni di storia ed è il posto ideale per cerimonie, compleanni, cene di gala ed eventi esclusivi. Castel di Poggio, il luogo delle emozioni.
9: E sabato 16 maggio vivilo davvero con noi. Dalle 19.30 apericena a Castel di Poggio. Con me, Biva DJ e Luca Giorgi. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
14: Castel di Poggio, a Fiesole, via Vincigliata 4.
15: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
16: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
14: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
15: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla Firenze Pisa-Livorno ancora code, causa un incidente al chilometro 65 tra il bivio per la diramazione Pisa e Navacchio in direzione di Pisa. Sempre sulla strada di grande comunicazione, rallentamenti tra Firenze Scandicci e Scandicci in direzione Livorno. Ci spostiamo in A1, anche qui 4 km di coda, ci sono lavori tra Sasso Marconi e il bivio con la variante di valico verso Firenze. E ricordo, per lavori di ampliamento dalle 22 di stasera alle 6 di domani, chiuso il tratto tra Firenze Sud e Incisa, Reggello, in direzione di Roma. Passiamo ai treni, a causa di un guasto agli impianti di circolazione al bivio Montuolo, i convogli sulle linee Lucca-Pisa e Lucca-Viareggio stanno subendo ritardi e variazioni. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio e a più tardi.
0: Radio Nostalgia.

0: Lo sapete, ogni giorno, anche a quest'ora, siamo di nuovo insieme. Fuori magari la giornata va lenta, ma qua su Radio Nostalgia continuiamo a viaggiare con solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Io sono Andrea Secci, dall'altra parte del vetro c'è Danny e adesso è il momento del vostro 3 per te. Oggi andiamo alla Spezia, dove c'è Andrea che ha deciso di mischiare rock, energia e grandi classici senza tempo. Preparatevi perché tra poco lo ascoltiamo, ma intanto ve lo dico, se volete anche voi diventare protagonisti, mandate ora il vostro vocale WhatsApp con nome, città e tre canzoni al 338 6360 114. Vai Andre.
1: Ciao, sono Andrea dalla Spezia, vorrei per il 3x3 Smoke and Water dei Deep Purple, Knocking Heaven Door dei Guns N' Roses e Sunday Bloody Sunday degli U2. Grazie, siete fantastici.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 6360 114. Annuncia le tue 3

presenta il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Andrea dalla Spezia, vorrei per il 3x3 Smoke and Water dei Deep Purple, Knocking Heaven Door dei Guns N' Roses e Sunday Bloody Sunday degli U2. Grazie, siete fantastici.
1: Questo era il 3x3 di Andrea dalla Spezia, tre canzoni che hanno fatto la storia e che ancora oggi riescono ad accendere la radio al primo accordo. E allora fate come lui, aprite WhatsApp, registrate il vostro vocale e raccontateci chi siete, da dove ci ascoltate e quali sono le tre canzoni che vi riportano indietro nel tempo. E inviate il tutto al nostro numero 338 63 60 114. I prossimi protagonisti potreste essere proprio voi. Qui su Radio Nostalgia, solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Se vi va, ci risentiamo fra meno di 60 minuti, perché su Radio Nostalgia torna come ogni giovedì la Valentina Leporati e il Selci con Tutta un'altra farina. A dopo!
2: Nostalgia!
3: 3 per te!
2: Radio Nostalgia!
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
8: Cadere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Sono le 17 e 59 minuti.
10: Radio Nostalgia, giornale radio.
11: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura la notizia di una tragedia avvenuta alle Maldive: 5 turisti italiani che risultavano dispersi dopo essersi tuffati da un safari boat durante un'escursione sono stati trovati morti. A confermarlo la polizia locale e anche la Farnesina. Ancora non è stata accertata la causa del decesso, la polizia sta continuando le indagini. Oggi le condizioni meteo nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, tuttora in vigore. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo americano che eventuali passi falsi su Taiwan potrebbero spingere i due paesi verso un conflitto. Entrambi hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Donald Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca per settembre. È di almeno 8 morti, tra cui un 12enne e decine di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo che ha colpito nelle scorse ore un condominio a Kiev. Mentre Trump è in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, denuncia il presidente ucraino Zelensky, che fa sapere: ho incaricato le forze di difesa e i servizi speciali di proporre possibili modalità di risposta. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, mentre Kiev, per bocca del ministro degli esteri, chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Al momento solo gli Stati Uniti fungono da mediatori nella risoluzione del conflitto. L'Europa non può assumere tale ruolo, la posizione del Cremlino. Arrivano le prime condanne per l'incendio appiccato la notte del 12 settembre del 2024 in uno showroom cinese a Milano, in cui hanno perso la vita 3 ragazzi cinesi tra i 17 e i 24 anni che stavano dormendo nel negozio. 30 anni di reclusione, la decisione della Corte d'Assise ai 2 giovani ritenuti i mandanti e 21 anni al 27enne olandese indicato come l'esecutore materiale del rogo. Per tutti le accuse erano di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Calcio, designati gli arbitri delle gare di andata dei playoff e playout di Serie B, Juve-Stabia-Monza di sabato, affidata ad Airoldi, scelto Feliciani per Catanzaro-Palermo di domenica. Sarà invece Rapuano a dirigere domani Bari-Sud-Tirol, primo atto della sfida per non retrocedere. Ora la celebrazione di un anniversario importante in tema di tradizioni alimentari e sostenibilità delle filiere. Sentiamo.
7: 70 anni fa nasceva Oro Saiva, prodotto iconico della tradizione italiana. A celebrarlo, insieme alla cultura alimentare del nostro paese, è Mondelez Italia, azienda di riferimento del settore, con l'evento Dal grano al biscotto, promosso a Palazzo Madama dal senatore Giorgio Maria Bergesio.
12: Abbiamo ricordato e riconosciuto il valore di Mondelez, abbiamo riconosciuto il valore di Oro Saiva nel suo 70° anniversario, compleanno, ed è molto molto importante perché rappresenta un'identità di un biscotto che nel nostro paese è stato presente, io direi, in quasi tutte le famiglie italiane.
7: L'evento, promosso per la giornata nazionale del Made in Italy, è stato anche l'occasione di un confronto sul valore strategico delle filiere agroalimentari e sul ruolo della sostenibilità. Silvia Bagliani, presidente e amministratore delegato di Mondelez Italia.
13: Il nostro modello di sviluppo è basato sulla filiera. Infatti, nei nostri due stabilimenti presenti in Italia lavoriamo soltanto materie prime del territorio. Il nostro caseificio lavora solo latte piemontese e nello stabilimento di Capriata d'Orba, dove è prodotto Oro Saiva, lavoriamo 36.000 tonnellate di grano 100% italiano da agricoltura sostenibile.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
15: Io dormo benissimo.
14: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
15: Basta russare.
14: Mi prendi in giro?
15: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
14: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
15: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
16: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
18: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31. Da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
19: Scopri di più nelle concessionarie Nuova come auto. Ti aspettiamo.
20: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
21: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
20: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
16: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
22: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
23: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
24: Madonna, è bellina sta macchinina.
25: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
26: Siamo amanti della pasta.
25: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
27: E anche basta con questo spot!
24: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
28: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
29: Questa è Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere.

0: cliccare e scrivere bel tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
1: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: Sono le 18 e 33 minuti.
4: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
5: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
6: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
7: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
8: 9.80.
9: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
10: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
9: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
10: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
9: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
10: è quando torni.
11: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, lavazza e dolce gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
12: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
11: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
13: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
15: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà.
16: GoYes, viaggi di gruppo.com.
15: Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
17: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
18: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
19: Dove, oh, dove?
18: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
19: Ah, sì, Ciccio Pennello.
18: A Sesto Fiorentino, in via degli Orni.
17: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
18: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
11: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
20: Tutta un'altra farina su Radio Nostalgia.
21: Tutta un'altra farina su Radio Nostalgia.
9: Amiche e amici, bentornati. Buonasera da Andrea Secci, ma soprattutto dalla pasticcera gluten free, avvocato, dottore, ingegnere Valentina Leparati.
22: Buonasera. Pasticcera bellissima, va bene.
9: No, perché basta ora quello. Sono rimasto scioccato da quando due, tre settimane fa mi sei uscito con l'articolo, il numero, il giorno del deposito e quindi lì...
22: 123 del 2005, quello che regola le mense scolastiche e le mense pubbliche, certo. Io ho una memoria pazzesca.
9: Ok, bene. Allora, amiche e amici, mancano più poche settimane alla fine di questa prima stagione, torneremo poi ovviamente in autunno, ma vi dico già una cosa molto importante, cioè che noi chiuderemo la puntata il giovedì, ma il venerdì faremo una grande festa, anzi un festival.
22: Assolutamente.
9: Bella questa.
22: Bellissima, guarda, ti è uscita alla perfezione.
9: Un festival, dove?
22: A Sarzana, perché saremo in diretta dal Free Food Festival di Sarzana, che è il primo festival in Italia completamente senza glutine, vegetariano e vegano.
9: Seconda edizione, noi siamo alla prima stagione, loro invece sono la seconda edizione, ed entrambi siamo la prima cosa dedicata alla celiachia. Noi alla radio, loro in un festival. Vi ricordo che ve lo trasmetteremo anche in diretta alla radio di venerdì.
22: Esatto.
9: Ma oggi, a proposito di radio, abbiamo aperto una box, un form,
22: una scatola,
9: un form nei giorni scorsi sui nostri canali social, dove abbiamo chiesto a voi che ci seguite ogni giorno di fare, o meglio di scriverci, le cose più assurde che vi hanno chiesto da celiaci e non, e noi le abbiamo racchiuse all'interno di questo smartphone e io sono pronto a leggerle
22: e
9: in diretta.
22: E io ho molta paura.
9: Alla Deporati, anch'io a leggerle.
22: Vai.
9: Partiamo con la prima. Se mangio glutine una volta sola, mi viene la celiachia all'istante.
22: Celiachia flash, questa.
9: Sì.
22: No, la celiachia è una malattia autoimmune, quindi se tu non hai il gene non ti potrà mai venire, ma soprattutto non è che se mangi glutine automaticamente questa si sveglia e ti si attacca. Quindi, no.
9: Ok. Ma è una specie di allergia o è solo una moda?
22: Certo, sicuramente non è un'allergia, non è una moda, non è un capriccio, non è un'intolleranza classica, è una malattia autoimmune.
9: Questa te l'avrei tranquillamente potuta fare io.
22: Sentiamo.
9: Se tolgo il glutine, dimagrisco automaticamente?
22: Certo. No, tra l'altro spesso chi è celiaco, cioè chi viene diagnosticato celiaco e toglie il glutine, a volte ingrassa, perché il corpo ricomincia ad assorbire tutti i nutrienti che prima a causa della malattia non assorbiva. Quindi spesso è vero il contrario.
9: Quindi non sono celiaco.
22: No.
9: Il glutine è una sostanza chimica aggiunta in laboratorio o è naturale?
22: Il glutine è una macroproteina assolutamente naturale. Senti, mi sto sentendo male. Perché queste cose sono vere, cioè le persone le chiedono davvero. Capito qual è il problema? La follia.
9: Ma neanche l'ex Luthor avrebbe inventato la celiachia. Il pane senza glutine è davvero pane? O
22: no.
9: È una roba che assomiglia al pane,
22: ma non è
9: pane. Cioè, questo che cos'è? Scusami.
22: È assolutamente un pane fatto con farine diverse. Mamma mia.
9: Esempio?
22: Esempio, io ad esempio lo faccio con la crusca di riso, col grano saraceno, col miglio, col sorgo, col mais. Vabbè, Andrea, uguale.
9: Scusami, ho capito una parola strana.
22: Pensa che le farine naturalmente prive di glutine sono molte di più di quelle che contengono glutine. Tantissime, quindi si può giocare tantissimo con tutte queste farine particolari, che poi sono super buone.
9: Non a caso tu hai fatto un mondo, il tuo mondo, quello di Valentina Gluten Free. Com'è che era il sito?
22: www.valentinaglutenfree.com.
9: Allora, attenta,
22: Vai. Questa è... Ho paura.
9: Il glutine sta solo nella pasta e nel pane, no? Giusto?
22: Assolutamente, solo lì, fermo, immobile. No, in qualsiasi alimento che contenga cereali contenenti glutine, quindi il frumento, la segale, l'orzo, il kamut.
9: Quindi abbiamo detto la birra, cioè mille cose.
22: Mille cose.
9: E a proposito di birra, dice, se bevo birra è sempre vietata. Ma che cazzo
22: la La birra deve avere la dicitura senza glutine.
9: L'abbiamo detta, ripescate le puntate precedenti.
22: Esatto.
9: Allora, se non ho sintomi, posso comunque essere celiaco?
22: Assolutamente sì, si chiamano asintomatici, quindi la malattia è effettivamente attiva, sta facendo danni, ma tu non hai sintomi.
9: Ah, ne ho alcune che sono peggio di quelle che ti ho già fatto.
22: Oh, mamma.
9: Mettiamo una canzone e torniamo in diretta, ovviamente qui, su Radio Nostalgia, con tutta un'altra farina.

0: Bentornati, questa è Radio Nostalgia, questa è tutta una... Cosa ridi? Non te l'ho ancora fatta. Tutta un'altra farina.
1: Rispondo,
0: vi stiamo leggendo in diretta le domande che voi, ascoltatori di Radio Nostalgia, ci avete scritto, perché o ve l'hanno o sono di farina
1: del senza, vostro, farina senza glutine,
0: farina senza glutine del vostro sacco o qualcosa di riportato,
1: esatto,
0: da amiche e amici. Andiamo avanti. Il senza glutine è sempre più sano per tutti?
1: No, questa è proprio una falsa credenza. Il senza glutine ben fatto è come il con glutine ben fatto. Il senza glutine mal fatto, quindi pieno di conservanti, di zuccheri, è come il con glutine mal fatto.
0: Io adesso te la dico, mi alzo e me ne vado.
1: Aia.
0: Pronta? Il glutine si vede a occhio nudo o è invisibile?
1: Puoi andare.
0: Vado.
1: No, ma tu ci scherzi, ma questa cosa qua io purtroppo l'ho sentita davvero, e anche da persone che con la celiachia hanno a che fare. Il glutine non si vede, è una macroproteina, cioè è dentro gli alimenti. Io non so come spiegarlo, perché mi sembra una roba talmente stupida da spiegare,
0: certo,
1: che è come se ti dicessi, ma si vede...
0: Il marsupio.
1: Che ne so. Più o meno. Comunque no, il glutine c'è anche se non si vede, ovviamente.
0: Allora, tienti forte, perché con questa chiuderei la puntata,
1: sì,
0: di oggi.
1: Sì,
0: se mangio senza glutine per un mese, posso guarire?
1: Sicuramente. Fai un po' di detox e poi non sei più celiaco. No, assolutamente.
0: Tipo Ramadan.
1: Esatto. La dieta rigorosamente priva di glutine per chi è celiaco è l'unica terapia possibile ed è a vita, perché la celiachia è una malattia cronica, quindi che dura tutta la vita. Lo so che chiudiamo su una nota di tristezza, ma in realtà quando si segue la dieta rigorosamente priva di glutine, si fa attenzione, si è rispettosi verso la propria salute, si vive una vita normalissima, ricca di esperienze, gioie anche a tavola, ve lo posso assicurare.
0: No, perché poi ho sentito dire infatti che chi è celiaco è un po' anemico, pochi colori. Pensate, lei è pure vegetariano, cioè
1: ce
0: l'ha veramente.
1: Io ce l'ho tutte.
0: Torniamo fra una settimana, sempre qua in diretta su Radio Nostalgia con la Leporati e il Secci, a quest'ora sull'unica radio, la prima radio in Italia che parla di celiachia, con un programma bello bello bello.
1: Assolutamente.
0: Bello. Ciao
2: a tutti. Tutta un'altra farina su Radio Nostalgia.
3: Tutta un'altra farina su Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno perché cioè siamo in radio, cioè come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok. Ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il secci su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10.30.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Sono le 18 e 58 minuti.
10: Radio Nostalgia, giornale radio.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità i 5 turisti italiani morti durante un'escursione alle Maldive. Una delle vittime sarebbe una ricercatrice di Genova. Gli altri sarebbero di Milano, Torino e Padova. Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Dopo alcune ore di immersione, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato tutti i corpi senza vita. La polizia locale ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute. Bandiere blu 2026, sono 257 i comuni italiani che quest'anno hanno ottenuto il riconoscimento, 11 in più rispetto al 2025. Si contano anche 14 nuovi ingressi, 3 i comuni non confermati. La Liguria si conferma la regione con più bandiere blu, ne ha 35. Tra le new entry, Rimini, Lipari e Teulada, salgono a 23 le bandiere blu per i comuni sui laghi, premiati anche 87 porti turistici.
12: L'economia.
11: Borse europee fiduciose dopo i colloqui a Pechino tra il presidente USA Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Chiusura in rialzo, bene Milano che si attesta più 1,15%, Fuzhe Mibia da record, oltre 50.000 punti, più 11,2% da inizio anno. In luce il settore tech, segno più anche a Wall Street, in calo lo spread BTP Bund che scende a 74 punti. In leggero calo anche le quotazioni del petrolio in attesa di sviluppi sulla crisi in Medio Oriente. Il WTI, il riferimento americano, scivola poco sopra i $100 al barile, mentre il Brent viaggia intorno ai $105. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito, tramite un emendamento dell'esecutivo, il secondo decreto carburanti. Tra le misure previste, la rottamazione estesa anche alle regioni e agli enti locali. Inoltre ci sarà più tempo per aderire al nuovo biennio 2026-2027 del concordato preventivo biennale. Sono salite dello 0,5% ad aprile le vendite al dettaglio negli Stati Stati Uniti, facendo seguito all'incremento dell'1,6 registrato a marzo e risultando in linea con le previsioni. Lo dicono i dati diffusi dal Census Bureau. Le vendite presso le stazioni di servizio hanno fatto registrare l'aumento più marcato, 2,8%, mentre i prezzi della benzina hanno continuato a salire a causa della guerra con l'Iran. La Banca Europea per gli Investimenti ha approvato un pacchetto di finanziamenti fino ad 1 miliardo di euro a favore di FiberCop, l'azienda che gestisce l'infrastruttura digitale più avanzata ed estesa in Italia, per espandere e modernizzare la rete nazionale di banda ultralarga. Circa il 40% degli investimenti sarà realizzato nelle regioni incluse nella zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di migliorare l'accesso alla connettività nelle aree dove il divario infrastrutturale è ancora più marcato. Turismo in crescita nel 2026 in Italia, secondo le previsioni di Demoscopica, attesi 141,2 milioni di arrivi e quasi 480 milioni di presenze, rispettivamente più 2,1 e più 0,4% rispetto al 2025. Oltre 76 milioni di turisti stranieri, il 55% delle presenze complessive. Buoni segnali anche per il turismo interno, si sposteranno 68,4 milioni di italiani per oltre 213 milioni di pernottamenti. Spesa complessiva stimata 132,7 miliardi di euro, più 4% sul 2025. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
12: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. GoYes,
13: viaggi di gruppo. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
14: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
15: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
14: Da Progetto Casa.
15: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
14: Con una promo così, corriamo!
15: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
14: Da Progetto Casa. Aran.
16: L'offerta scade il 30 maggio.
17: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
18: Tornano gli Special Days Palmucci, solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci, dal 21 al 23 maggio a Prato.
19: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
20: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
19: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
20: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
21: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
19: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
22: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
23: Siamo amanti della pasta.
22: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
24: E anche basta con questo spot!
25: E non se ne può più, la bella è rotto le fa.
26: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
27: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
28: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
29: Radio Nostalgia.
30: Una canzone. E torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi, nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia, sempre.

0: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Sono le 19 e 33 minuti.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Una vasta depressione centrata sul sud della Scandinavia si estende la sua influenza proprio sul Mediterraneo centrale, pilotando un fronte che si sta addossando in avvio di giornata proprio sull'arco alpino. Si segnalano infatti i primi temporali sulla Lombardia nord-occidentale in prossimità del confine svizzero e alcune nevicate sulle Alpi confinali retiche. Poi avremo instabilità sul basso Tirreno, infatti il sud Italia vedrà ancora instabilità crescente sul settore basso tirrenico con alcune piogge o rovesci concentrati però prevalentemente sulla Calabria. Rimanete aggiornati, consultate la

0: app di 3B Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
2: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia, un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
3: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
4: Io dormo benissimo.
3: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
4: Basta russare.
3: Mi prendi in giro?
4: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
3: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
4: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
5: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
6: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
7: Correno Captur GPL Eco G. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio.
8: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
9: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
2: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate! Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
3: Madonna, è bellina sta macchinina!
4: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
5: Radio Nostalgia.
6: Radio Nostalgia. Viabilità.
7: Bentrovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il Bivio per la variante. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno, una perdita di carico, rallentamenti tra Firenze Scandicci e l'allacciamento con la 1 in direzione di Firenze. Sempre in direzione del capoluogo, code in uscita all'Astra Signa. In direzione Livorno, attenzione, c'è un veicolo fermo tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli. Passiamo alla 12, prudenza per il vento forte segnalato al momento tra Pisa Centro e la barriera di Livorno. Chiudiamo ricordando che a Firenze, in via Panzani, proseguono i lavori in restringimento di carreggiata con senso unico verso la stazione. Per ora è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
6: Radio Nostalgia.

0: Let's go out for a drink con Fabio R.
1: Anche stasera, amiche e amici, siamo di nuovo insieme. Io sono Fabio R e questo è Let's Go Out for a Drink, la migliore musica degli anni 70, 80 e 90 da ballare. Partiamo!

0: E anche per stasera è tutto. Ci risentiamo domani alla stessa ora, sempre qui su Radio Nostalgia.
1: Let's go out for a drink. Nostalgia.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al canto.
4: Sono le 20 e 4 minuti.
1: Radio Nostalgia. Giornale radio.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. 5 sub italiani morti alle Maldive erano impegnati in un'escursione a 50 metri di profondità, lo ha confermato la Farnesina. Recuperato il corpo di una ricercatrice di Genova. Nella zona oggi era stata messa allerta gialla per il maltempo. Per tutti i particolari sentiamo Laura Carchidi.
6: Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving nell'atollo di Vavu, i 5 turisti italiani si sarebbero immersi e, secondo le prime ricostruzioni confermate dalla Farnesina, avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Dopo alcune ore, verso mezzogiorno, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, quello di una ricercatrice di Genova, 51enne, mentre proseguono le ricerche degli altri 4. Le speranze di trovarli ancora vivi sono però ormai nulle. La Farnesina, insieme all'Ambasciata d'Italia a Colombo, segue il caso con la massima attenzione e sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare, si legge in una nota. La polizia locale intanto ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute. Oggi le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli ed era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, ancora in vigore.
5: Ora la visita di Trump a Pechino, questa mattina il bilaterale con Xi Jinping, sul tavolo diversi dossier, dalla spinosa questione Taiwan all'Iran, alla guerra commerciale e tecnologica. Il servizio è di Alessio Galea.
7: Intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz per favorire il libero flusso delle forniture energetiche, convergenza di vedute anche sulla necessità di impedire all'Iran l'accesso all'atomica, il dossier Medio Oriente insieme all'Ucraina e ai rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino di oltre 2 ore tra Donald Trump e Xi Jinping. Prima la sfarzosa cerimonia del benvenuto, poi la linea rossa di Taiwan, l'isola autonoma considerata ribelle dalla Cina che ne rivendica il controllo. Ogni passo falso potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Xi è un grande leader e la Cina è un gran paese. Il plauso di Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley. Confronto molto positivo e costruttivo, ha detto Trump. Il suo discorso alla cena di Stato si è concluso con l'invito formale di Xi alla Casa Bianca per il prossimo 24 settembre.
5: È di almeno 8 morti, tra cui un 12enne e decine di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo che ha colpito nelle scorse ore un condominio a Kiev. Mentre Trump è in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, denuncia il presidente ucraino Zelensky, che annuncia: ho incaricato le forze di difesa e i servizi speciali di proporre possibili risposte. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, mentre Kiev, per bocca del ministro degli esteri, chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Al momento solo gli Stati Uniti fungono da mediatori nella risoluzione del conflitto. L'Europa non può assumere tale ruolo, la posizione del Cremlino. Mario Draghi torna a sferzare i leader europei, lo fa da Aquisgrana in Germania, dove è stato insignito del premio Carlo Magno. Per la prima volta noi europei siamo soli insieme, dalle fondamenta si costruisca un quadro che trasformi la crisi in più unione, ha sollecitato l'ex presidente della BCE, che ha aggiunto: la UE investa in difesa, l'azione a 27 inadeguata, serve federalismo pragmatico. Poi sul rapporto con gli Stati Uniti, l'Europa ha cercato il compromesso ma non ha funzionato, ha affermato l'ex premier. Ora ha bisogno di rispondere in modo più assertivo. Arrivano le prime condanne per il rogo appiccato in un magazzino showroom di Milano nel settembre del 2024, in cui morirono tre giovani cinesi, due fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne che stavano dormendo nel negozio. La Corte d'Assise di Milano ha condannato a 30 anni di carcere i due mandanti, 21 anni invece per un cittadino olandese di origine nordafricana ritenuto colui che ha appiccato il rogo. Per tutti le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Tennis, la netta vittoria contro Rublev proietta Jannik Sinner in semifinale agli internazionali d'Italia. Sono stanco, ammette il numero uno del mondo che ribadisce: il mio obiettivo è il Roland Garros. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
8: Il primo break subito nel torneo o il 32esimo match vinto di fila nei Masters 1000, mai nessuno come lui. Scegliete voi, Jannik l'alieno fa notizia sempre e comunque. Alla striscia record nei 1000, superato Djokovic, noi preferiamo il primo servizio perso in questa edizione del torneo romano, un piccolo tentennamento ininfluente sul 4-1 nel secondo set, quanto basta però per dare una pennellata di umanità al Terminator di Sesto, che non si smentisce e neanche il tempo di raccogliere l'ovazione del centrale dopo il 6-2-6-4 su Rublev guarda avanti anche oltre l'orizzonte del foro.
9: Devo recuperare fisicamente stanotte, sto sentendo che ho giocato tanto e quindi è una vittoria se vinco e va bene anche se dovesse andare male, perché ho qualche giorno in più per recuperare per Parigi, che è il mio obiettivo di quest'anno.
8: Domani dunque la semifinale contro il vincente di Medvedev, l'andaluse. Nell'altra semifinale Luciano Darderi opposto a Ruud, sognando, perché no, una finale tutta italiana.
5: Ciclismo, primo successo azzurro al Giro d'Italia 2026, Davide Ballerini vince la sesta tappa in volata sul traguardo di Napoli. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa. Domani settima frazione, partenza da Formia, dopo 244 chilometri, l'arrivo in salita al Blockhouse. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
10: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
11: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
10: Da Progetto Casa.
11: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
10: Con una promo così, corriamo!
11: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
10: Da Progetto Casa. Aran.
12: L'offerta scade il 30 maggio.
13: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
14: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
15: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
16: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
17: Una specie di monumento?
16: Acqua?
17: Un monumento alla cucina di eccellenza?
16: Brava, ti meriti un pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
17: Wow!
16: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
17: E la buona cucina toscana.
16: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
18: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia. Un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
19: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
20: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm. Questa è Radio Nostalgia.

0: Sono le 20 e 27 minuti.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it. Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Gian Giacomo.

0: sai la Spezia e su brotini.it.
1: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci dal 21 al 23 maggio a Prato.
2: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
3: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
2: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a 2 ruote è in buone mani.
3: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
4: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici 2 ruote.
2: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
5: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Apuane, 7ª edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Apuane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
6: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
7: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
8: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
9: Vada, ma è bellina sta macchinina.
10: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.

0: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
1: Radio Nostalgia.
0: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Nostalgia. Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
7: Cadere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su mysenzabasketballcamp.it.
10: Sono le 20 e 56 minuti.
11: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
12: Qualsiasi momento diventa importante. Se c'è la giusta atmosfera e la location da sogno. A 15 minuti da Firenze c'è un castello che ha 800 anni di storia ed è il posto ideale per cerimonie, compleanni, cene di gala ed eventi esclusivi. Castel di Poggio, il luogo delle emozioni.
0: E sabato 16 maggio vivilo davvero con noi. Dalle 19.30 apericena a Castel di Poggio. Con me Biva DJ e Luca Giorgi. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
12: Castel di Poggio, a Fiesole, via Vincigliata 4.
13: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Aquane, 7ª edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
14: 9.80.
0: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
15: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
0: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
15: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
0: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
15: è quando torni.
16: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
18: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
19: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
20: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
6: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.

0: Sono le 21 e 28 minuti. 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure.

0: Io ho lavorato in questi 20 anni.
1: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
2: Lo lascerai, prima o poi.
1: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes, viaggi di gruppo. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
4: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
5: Io dormo benissimo.
4: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
5: Basta russare.
4: Mi prendi in giro?
5: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
4: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
5: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
6: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci dal 21 al 23 maggio a Prato.
7: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent.

0: da Ciccia e Vino, cosa posso portarvi?
1: Siamo amanti della pasta.
0: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
2: E anche basta con questo spot!
3: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
4: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
5: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
6: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Sono le 21 e 54 minuti.
2: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
3: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
4: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
5: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
2: Una specie di monumento?
1: Acqua.
2: Un monumento alla cucina di eccellenza?
1: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
2: Wow!
1: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
2: E la buona cucina toscana.
1: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
3: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
4: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
5: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
6: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci, dal 21 al 23 maggio a Prato.

0: Ogni sabato dalle 20 su Nostalgia c'è Boom Boom Boom, il programma vincitore dei Dance Music Awards.
1: Boom Boom Boom, Radio Nostalgia, io sono il Biba in diretta dal Privé del Colle Beleto.
0: Ogni sabato, ospiti, notizie dal mondo della notte e tanto altro con Biba DJ.
2: Boom Boom Boom!
0: Ogni sabato, solo su Radio Nostalgia.
3: Sono le 22 e 55 minuti.
4: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
5: Questa è Radio Nostalgia.

0: Sono le 23 e 28 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Stai ascoltando Radio Nostalgia.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R. Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia. Radio
1: Nostalgia. Buon venerdì 15 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Isidoro all'ascolto e non. Sono invece nati in data 15 maggio gli attori James Mason e Joseph Cotten, il regista Mario Monicelli, il compositore Claudio Monteverdi e ancora Flavio Montrucchio e Giorgio Mastrota. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 26esimo grado del Toro, sei saggio e le stelle ti hanno dato un senso spiccato di bellezza e armonia. Sai farti valere con gentilezza e in caso di necessità con autorità. Ami la natura, le cose belle, la musica e la poesia. Per essere felice dovresti vivere nella campagna aperta o vicino al mare. Combatterai la prepotenza. E tuffiamoci ora insieme tra le stelle per sapere da loro come sarà questo venerdì per tutti noi. Ariete, la giornata rallenta, ma non è tempo perso, è un invito a cambiare sguardo. Ciò che oggi sembra in sospeso si sta solo preparando per un balzo in avanti. Anche l'attesa può essere utile. Toro, vecchie ferite o delusioni riaffiorano chiedendo ascolto. Riconosciamo ciò che è andato, ma anche ciò che resta, perché non tutto è perduto. Giove in Cancro non ci abbandona e ci aiuta a guardare oltre, donando senso e prospettiva alle cose. Gemelli, sentiamo scorrere nelle vene ottimismo e vitalità. Questo dona una grande chiarezza mentale, decisiva per dare vita a un successo duraturo e concreto. Sul lavoro il clima si fa piuttosto disteso e creativo. Possiamo esprimere al meglio quello che ci anima. Cancro, periodo di grande padronanza e abilità professionale. La precisione è la chiave per vincere. Nessuna scorciatoia, dobbiamo credere nell'impegno meticoloso e nell'apprendimento pratico. Leone, Venere e Nettuno guidano verso la scelta più armoniosa nei sentimenti. Marte in Trigono dona il coraggio di impegnarci nei rapporti. Il Sole e la Luna quadrati causano invece tensioni professionali o emotive. Niente di insormontabile comunque. Vergine, momento di felicità appagante in famiglia e con le persone care. Un desiderio profondo si realizza portando un senso di completezza. Esprimiamo il nostro affetto senza riserve e sfruttiamo questa armonia per risolvere vecchi dissapori. Bilancia, una forte spinta alla libertà rende oggi particolarmente dinamici e pronti a dire sì alle novità. Attiriamo persone aperte e stimolanti. Dobbiamo stare attenti a non fare promesse che non possiamo mantenere per colpa dell'eccessiva euforia. Scorpione, anche se una piccola disputa ci ha messo alla prova, ora siamo pronti ad abbandonare il risentimento e a concentrarci solo sul futuro. Si dice che il nuoto sia uno sport completo, pensiamo di fare un salto in piscina per liberare l'energia repressa. In alternativa, tuffiamoci in un buon libro. Sagittario, se c'è qualcosa che non è andato come sperato, guardiamolo con dolcezza. C'è ancora molto di buono intorno, basta cambiare prospettiva. Ringraziamo anche le esperienze faticose, perché hanno reso sicuramente più vero il nostro sentire. Capricorno, siamo capaci di vedere la verità oltre ogni velo e di prendere decisioni inappellabili. È il giorno ideale per affrontare discussioni complesse. Assumiamoci la responsabilità di guidare un gruppo. La chiarezza delle intenzioni ci protegge da critiche. Acquario, si manifesta un'opportunità professionale, ma dobbiamo verificare ogni aspetto del bilancio. Se stiamo avviando una nuova attività, dedichiamo più tempo alla verifica della sua reale necessità sul mercato. Pesci, ritroviamo una certa proporzione nelle scelte quotidiane, mangiare bene, dormire e dire qualche no quando serve. Ogni gesto semplice ristora l'anima. La moderazione diventa cura, meno e meglio, anche nei gesti quotidiani. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente. La vita è uno spettacolo che non ammette prove, quindi canta, piangi, balla, ridi e vivi intensamente, prima che il sipario si chiuda e lo spettacolo finisca senza applausi. Charlie Chaplin.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: È mezzanotte e 30 minuti.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.

0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno perché cioè siamo in radio, cioè come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok, ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10:30.
3: È 1:30.

L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.